0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Il vicepresidente del governo e ministro dell'assetto territoriale e dell'edilizia e del patrimonio statale, Branko Bačić, è oggi in Istria. A San Pietro in Selve consegnerà i contratti per 3 progetti di infrastrutture urbane verdi e incontrerà i sindaci e i rappresentanti dei comuni istriani per parlare di edilizia abitativa accessibile. I finanziamenti riguardano i progetti dei comuni di Valle Marzana e della città di Rovigno. La Commissione parlamentare per la Costituzione prosegue con i colloqui dei candidati a 3 nuovi giudici della Corte Costituzionale. Dopo i 5 colloqui svolti ieri, oggi saranno ascoltati altri 10 candidati. Il Partito Socialdemocratico ha annunciato che non negozierà con la KDZ sulla scelta dei giudici, mentre la maggioranza invita al confronto per raggiungere un accordo e completare la composizione della Corte prima della pausa estiva. Esteri. Il segretario generale della NATO Mark Rutte incontrerà oggi alla Casa Bianca il presidente statunitense Donald Trump in vista del vertice dell'alleanza previsto a luglio. Al centro dei colloqui le aspettative di Washington per il summit e in particolare la richiesta americana di un rapido aumento delle capacità di difesa europee. Il vertice NATO si terrà il 7 e l'8 luglio ad Ankara e riunirà i leader dei 32 paesi membri. Invitato come ospite anche il presidente ucraino Zelensky. Rutte e Trump discuteranno inoltre delle crescenti tensioni all'interno dell'alleanza dopo il mancato sostegno di alcuni paesi membri alla campagna militare statunitense contro l'Iran. Un'ondata di caldo record sta travolgendo l'Europa. In Francia si registra la giornata più calda dal 1947 e si contano già 40 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. Temperature massime storiche anche in Gran Bretagna, Italia e Spagna, dove la colonnina di mercurio ha superato i 45 gradi. L'AFA non risparmia la Croazia, dove il picco è atteso fino alla fine del mese, pur senza superare la soglia dei 40 gradi. Per le prossime 48 ore, il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un'allerta meteo rossa per caldo intenso che interesserà in particolare le regioni di Fiume, Spalato e Ragusa. Per aumentare la sicurezza nel traffico, la Polizia Stradale effettua oggi a Pola fino alle 12.30 controlli rafforzati sul comportamento degli automobilisti nei confronti dei pedoni e sul rispetto delle regole da parte degli stessi. Dall'inizio dell'anno, nel territorio di Pola, 12 pedoni sono rimasti coinvolti in incidenti, 2 hanno riportato ferite gravi e 10 ferite lievi. Con una messa solenne e l'esibizione dei cori, questa sera ad Aila prende il via la festa patronale di San Giovanni Battista. Uno dei momenti più attesi, l'accensione tradizionale del falò sul mare, è previsto alle 22.30. Dalle 18 inizierà invece il programma musicale e quello gastronomico. Sport. La Croazia rialza la testa ai mondiali. A Toronto la squadra di Dalic piega Panama 1-0. Decisivo un gol in avvio di ripresa del neoentrato Budimir. I biancorossi festeggiano anche le 200 presenze in nazionale di Luka Modric. Ora i 16esimi sono più vicini. Nell'ultimo match del girone contro il Ghana basterà probabilmente un pareggio per strappare il pass. Intanto oggi ultima giornata dei gironi. Riflettori puntati alle 21 quando si giocherà in contemporanea. Per il gruppo B in campo Bosnia ed Erzegovina contro Qatar, mentre per il gruppo C c'è la super sfida tra Scozia e Brasile. Nella notte toccherà poi ai padroni di casa del Canada, impegnati contro la Svizzera, e al Messico, che davanti al proprio pubblico affronterà la Repubblica Ceca. Il meteo, tempo prevalentemente soleggiato con qualche nube di passaggio. Nel pomeriggio possibili locali piogge e rovesci con temporali. Venti deboli o moderati di bora. Temperature massime tra 32 e 36 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, ai microfoni Isabel Vidaic. Svolta per i collegamenti marittimi nel nord Adriatico. È salpata da Kraljevica a Porto Re la nuova linea estiva ad alta velocità della Jadrolinija, battezzata Ponte del Quarnero. Il catamarano Silba collegherà la costa e le isole toccando Triquenica, Segna, Bescanuova, Loparo, Arbe e Pago. Al momento sono previste 4 corse settimanali che diventeranno quotidiane a partire dal 10 luglio per alleggerire il traffico stradale delle vacanze. La giornata odierna segna anche un traguardo importante per l'isola di Veglia. A Bescanuova sono stati infatti inaugurati i lavori di ampliamento e ammodernamento del porto cittadino, un intervento strategico da quasi 7 milioni di euro che migliorerà la ricettività e la sicurezza dello scalo. Al via da questa mattina le iscrizioni alle scuole superiori. Gli studenti hanno tempo fino a venerdì 3 luglio per presentare le domande di iscrizione e scegliere tra i percorsi di studio disponibili, che quest'anno contano ben 7 nuovi indirizzi. Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 7 luglio. Il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione oltre 47.000 posti in poco più di 2.000 classi. Ad attendere l'esito sono i 38.000 studenti che hanno appena concluso l'ottava classe, un dato in calo di circa 950 ragazzi rispetto all'anno scorso, che ha portato al taglio di 20 classi nel piano scolastico nazionale. Al centro imprenditoriale Coworking di Pola sono stati firmati i contratti per il sostegno economico a 23 studenti di medicina per l'anno accademico 2025-26. La borsa di studio mensile ammonta a 1.000 euro e rientra nel programma di misure della regione istriana dedicato allo sviluppo delle risorse umane nel settore sanitario e dell'assistenza sociale, per il quale nel bilancio di quest'anno sono stati stanziati circa 2 milioni di euro. I vertici regionali hanno sottolineato come attraverso queste borse di studio e altre misure di incentivazione del personale medico, la regione punti a rispondere nel lungo periodo alla carenza di operatori nel sistema della sanità pubblica. Passiamo alla cronaca. A Zara si è consumata nella notte una tragedia. Un uomo di 51 anni è morto in ospedale a seguito di una violenta rissa avvenuta in strada nel quartiere di Boccagnazzo. Sul posto la polizia ha arrestato l'aggressore, che si trova ora in custodia cautelare. Le forze dell'ordine e la procura locale hanno aperto un'indagine per omicidio. In ambito locale, un percorso formativo dedicato ai giovani per riscoprire il patrimonio marittimo, ma anche acquisire nuove competenze nel campo del turismo sostenibile e della tutela dell'ambiente marino. Il programma di mentoring promosso dall'Ecomuseo Batana di Rovigno nell'ambito del progetto europeo Transmaris Interreg Italia-Croazia. Il programma è rivolto ai giovani tra i 15 e i 35 anni e offre ai partecipanti selezionati un'esperienza pratica interdisciplinare, con attività sul campo, formazione e un viaggio studio a Venezia Cesenatico. La responsabile del progetto, Tamara Nikolic-Geric.
2: I partecipanti avranno l'opportunità di imparare la navigazione tradizionale a vela, la voga, la costruzione e la manutenzione delle vele e di barche tradizionali, ma anche di approfondire temi legati all'interpretazione del patrimonio culturale, al turismo sostenibile e all'ecologia marina. E questo grazie al Centro di Ricerca Marina Ruger Boscovic di Rovigno, che ecco, colgo anche l'occasione di ringraziare per questa collaborazione.
1: Prende il via domani a Valle la 6ª edizione del Bembo Fest, in programma fino al 3 settembre. Il festival, organizzato dal Teatro Gavran con la regia di Robert Rapognan, propone un ricco programma teatrale con appuntamenti ogni giovedì e la partecipazione di teatri indipendenti come il Teatro Erato e il Lectirum. Tra le novità di quest'anno, la prima dello spettacolo La vita è bella e le repliche dello spettacolo Una bella notte valese. Per i più piccoli è previsto il programma del Piccolo Bembo, con numerosi spettacoli per l'infanzia, tra cui Tremotino, Le avventure del Dottor Doolittle, A cosa serve il nonno, I tre porcellini e Pollicina. Il meteo, per il resto della giornata soleggiato con qualche nube di passaggio. Nel pomeriggio possibili locali piogge e rovesci con temporali, venti deboli o moderati di bora. Temperature massime tra 32 e 36 gradi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

Buon pomeriggio dal programma italiano, in studio Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Il ministro Bacic in Istria per i progetti di infrastrutture verdi. Nuova svolta per i collegamenti marittimi nel nord Adriatico e salpata da Porto Re la linea estiva veloce della idrolinea Ponte del Quarnero. Ondata di caldo record sull'Europa e massima allerta incendi in Croazia. Rutte incontra Trump alla vigilia del vertice NATO. Regione istriana, borse di studio per studenti di medicina per rafforzare il sistema sanitario. A Rovigno parte un percorso formativo dedicato ai giovani sul patrimonio marittimo e le tradizioni del mare, nell'ambito del progetto europeo Transmaris. Tragedia nella notte a Zara. Un uomo di 51 anni morto dopo una violenta rissa in strada. Valle, al via la sesta edizione del Bembo Fest. Ad Aila invece la festa di San Giovanni Battista. Il meteo, per il resto della giornata soleggiato con qualche nube di passaggio. Nel pomeriggio possibili locali piogge e rovesci con temporali. Venti deboli o moderati di bora. Temperature massime tra 32 e 36 gradi. Domani soleggiato con possibilità di isolati rovesci. Venti deboli o moderati di bora e nord-ovest. Le temperature mattutine saranno comprese tra 17 e 25 gradi, mentre le massime tra 31 e 35.

0: Il vicepresidente del governo e ministro dell'assetto territoriale, dell'edilizia e del patrimonio statale, Branko Bačić, ha fatto tappa oggi in Istria. A San Pietro in Selva ha consegnato i contratti per 3 progetti di infrastrutture urbane verdi e con i sindaci e i rappresentanti dei comuni istriani ha parlato inoltre di edilizia abitativa accessibile. I finanziamenti riguardano i progetti dei comuni di Valle Marzana e della città di Rovigno. Svolta per i collegamenti marittimi nel nord Adriatico, è salpata da Kraljevica a Porto Re la nuova linea estiva ad alta velocità della Jadrolinija, battezzata Ponte del Quarnero. Il catamarano Silba collegherà la costa e le isole toccando Crikvenica, Senja, Bescanuova, Loparo, Arbe e Pago. Al momento sono previste 4 corse settimanali che diventeranno quotidiane a partire dal 10 luglio per alleggerire il traffico stradale delle vacanze. La giornata odierna segna anche un traguardo importante per l'isola di Veglia. A Bescanuova sono stati infatti inaugurati i lavori di ampliamento e ammodernamento del porto cittadino, un intervento strategico da quasi 7 milioni di euro che migliorerà la ricettività e la sicurezza dello scalo. Un'ondata di caldo record sta travolgendo l'Europa. In Francia si registra la giornata più calda dal 1947 e si contano già 40 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. Temperature massime storiche anche in Gran Bretagna, Italia e Spagna, dove la colonnina di mercurio ha superato i 45 gradi. L'AFA non risparmia la Croazia, dove il picco è atteso fino alla fine del mese, pur senza superare la soglia dei 40 gradi. Per le prossime 48 ore, il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un'allerta meteo rossa per caldo intenso che interesserà in particolare le regioni di Fiume, Spalato e Ragusa. Esteri. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha incontrato oggi alla Casa Bianca il presidente statunitense Donald Trump, in vista del vertice dell'alleanza previsto a luglio. Al centro dei colloqui le aspettative di Washington per il summit e in particolare la richiesta americana di un rapido aumento delle capacità di difesa europee. Il vertice NATO si terrà il 7 e l'8 luglio ad Ankara e riunirà i leader dei 32 paesi membri. Invitato come ospite anche il presidente ucraino Zelensky. Mondo scuola. Al via da questa mattina le iscrizioni alle scuole superiori. Gli studenti hanno tempo fino a venerdì 3 luglio per presentare le domande di iscrizione e scegliere tra i percorsi di studio disponibili, che quest'anno contano ben 7 nuovi indirizzi. Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 7 luglio. Il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione oltre 47.000 posti in poco più di 2.000 classi. Ad attendere l'esito sono i 38.000 studenti che hanno appena concluso l'ottava classe. Un dato in calo di circa 950 ragazzi rispetto all'anno scorso, che ha portato al taglio di 20 classi nel piano scolastico nazionale. Al centro imprenditoriale Coworking di Pola sono stati firmati i contratti per il sostegno economico a 23 studenti di medicina per l'anno accademico 2025-26. La borsa di studio mensile ammonta a 1.000 euro e rientra nel programma di misure della regione istriana dedicata allo sviluppo delle risorse umane nel settore sanitario e dell'assistenza sociale, per il quale nel bilancio di quest'anno sono stati stanziati circa 2 milioni di euro. I vertici regionali hanno sottolineato come attraverso queste borse di studio e altre misure di incentivazione del personale medico, la regione punti a rispondere nel lungo periodo alla carenza di operatori nel sistema della sanità pubblica. Un percorso formativo per avvicinare i giovani al patrimonio marittimo e alle tradizioni legate al mare prende forma a Rovigno, grazie all'Ecomuseo Batana, nell'ambito del progetto europeo Transmaris, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia. L'iniziativa è rivolta ai giovani tra i 15 e i 35 anni e propone un'esperienza di formazione che unisce attività pratiche, competenze tradizionali e contenuti innovativi legati alla sostenibilità. Il programma prevede l'apprendimento delle tecniche di manutenzione delle imbarcazioni tradizionali, della vela e della voga, insieme ad attività sul campo che permettono un contatto diretto con la realtà marina e con le pratiche della tradizione locale. Accanto alla dimensione pratica, il percorso include anche approfondimenti sul turismo sostenibile, sull'ecologia marina e sull'interpretazione del patrimonio culturale legato all'Adriatico, con l'obiettivo di sviluppare competenze trasversali utili anche in prospettiva professionale. La responsabile del progetto, Tamara Nikolic-Geric.
1: I partecipanti avranno l'opportunità di imparare la navigazione tradizionale a vela, la voga, la costruzione e la manutenzione delle vele e di barche tradizionali, ma anche di approfondire temi legati all'interpretazione del patrimonio culturale, al turismo sostenibile e all'ecologia marina, e questo grazie al Centro di Ricerca Marina Ruger Boscovic di Rovigno, che ecco colgo anche l'occasione di ringraziare per questa collaborazione.
0: Il progetto si inserisce inoltre in una rete internazionale di collaborazione tra Italia e Croazia e prevede anche un viaggio studio pensato come momento di confronto con altre esperienze e realtà legate al patrimonio marittimo.
1: È un percorso di 6 mesi e il programma prevede inoltre alle attività diretto tra mentore e allievo, che crediamo che infatti le competenze complesse, i saperi tradizionali possono essere trasmessi efficacemente solo attraverso queste relazioni continuative, esperienze pratiche e apprendimento sul campo. Quindi durante 6 mesi avremo il lavoro tra mentore e mentee. Il programma prevede inoltre anche attività internazionali, tra cui un viaggio di studio tra Rovigno, Venezia e Cesenatico e la possibilità di navigare a bordo di imbarcazioni storiche tradizionali. Quindi abbiamo un po' di teoria e tanta pratica. Tra noi, tra Cesenatico e Rovigno, c'è questa collaborazione di tanti anni. Da 2 anni stiamo lavorando efficacemente su una candidatura di salvaguardia della vela tradizionale e con questo progetto vogliamo lavorare anche più, impegnarci un po' di più sulla trasmissione della vela, della voga. E con questa dimensione internazionale i ragazzi potranno scoprire anche i collegamenti che ci sono nell'Alto Adriatico tra Rovigno, l'Istria direi, Venezia e l'Emilia Romagna. Oltre a imparare queste pratiche, queste conoscenze, queste competenze marittime, penso che anche la questione della lingua, la questione della cultura e poi anche questo incontro intergenerazionale sarà una cosa che darà una dimensione in più al progetto.
0: Le candidature sono aperte fino al 26 giugno. Tutte le informazioni e il bando sono disponibili sul sito dell'Ecomuseo Batana. Passiamo alla cronaca. A Zara si è consumata nella notte una tragedia. Un uomo di 51 anni è morto in ospedale a seguito di una violenta rissa avvenuta in strada nel quartiere di Boccagnazzo. La vittima è Milan Dracia, ex consigliere comunale dell'HDZ, volontario della guerra patriottica ed esponente della minoranza serba locale. La polizia ha arrestato l'aggressore, che si trova ora in custodia cautelare. Le forze dell'ordine e la procura locale hanno aperto un'indagine per omicidio. In ambito locale, dal 1 luglio la municipalizzata Montegiro di Pola adegua i listini delle tariffe dei servizi cimiteriali e funebri per la prima volta dal 2023. Dall'azienda spiegano che la revisione dei prezzi è legata all'aumento dei salari, dei costi energetici, dello smaltimento dei rifiuti, dei materiali e alle dinamiche inflazionistiche generali. Una parte dei servizi dovrebbe inoltre diventare più economica per favorire l'accesso da parte dei cittadini in condizioni di difficoltà sociale, mentre la tassa annuale cimiteriale, in vigore dal 2008, per il momento non subirà variazioni. Musica e spettacoli. Con una messa solenne e l'esibizione dei cori, questa sera ad Aila prende il via la festa patronale di San Giovanni Battista. Uno dei momenti più attesi, l'accensione tradizionale del falò sul mare, è previsto alle 22:30. Dalle 18 inizierà invece il programma musicale e quello gastronomico. Prende il via domani a Valle la 6ª edizione del Bembo Fest, in programma fino al 3 settembre. Il festival, organizzato dal Teatro Gavran con la regia di Robert Rapogna, propone un ricco programma teatrale con appuntamenti ogni giovedì e la partecipazione di teatri indipendenti come il Teatro Erato o il Lectirum. Tra le novità di quest'anno, la prima dello spettacolo La vita è bella e le repliche dello spettacolo Una bella notte valese. Per i più piccoli è previsto il programma del Piccolo Bembo, con numerosi spettacoli per l'infanzia, tra cui Tremotino, Le avventure del Dottor Doolittle, A cosa serve il nonno, I tre porcellini e Pollicina. Sport. La Croazia rialza la testa ai mondiali. A Toronto la squadra di Dalic piega Panama 1-0. Decisivo un gol in avvio di ripresa del neoentrato Budimir. I biancorossi festeggiano anche le 200 presenze in nazionale di Luka Modric. Ora i 16esimi sono più vicini. Nell'ultimo match del girone contro il Ghana basterà probabilmente un pareggio per strappare il pass. Intanto oggi ultima giornata dei gironi, riflettori puntati alle 21 quando si giocherà in contemporanea. Per il gruppo B in campo Bosnia ed Erzegovina contro Qatar, mentre per il gruppo C c'è la super sfida tra Scozia e Brasile. Nella notte toccherà poi ai padroni di casa del Canada, impegnati contro la Svizzera, e al Messico, che davanti al proprio pubblico affronterà la Repubblica Ceca.

Il meteo, domani soleggiato con possibilità di isolati rovesci, venti deboli o moderati di bora e nord-ovest. Temperature massime tra 31 e 35 gradi. E per oggi è tutto, grazie dell'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

0: Imamo jedan poziv, halo, dobar dan.
1: Viva, viva.
0: Viva.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Viva, Daniele Pernic, sei scopa.
0: Tako je, Daniele Pernic, sam
1: ja stigao. Ja, fioj come noi lo mamno li fa più, dai.
0: Ecco, Daniele si ga capija, da.
1: A come mora stai, da con noi dove si lentana tango della gelosia, o no? Certo.
0: On no.
1: Amore vuol dire gelosia. To je canton lepa.
0: Dobro,
1: ja. Ciao, bella, salut.
0: Dobro, ste još malo.
1: Salute, bo.
0: Hvala, Bog.